luna, noi restiamo qua nel corso, sempre avanti e indietro, siamo a passeggiare.